comprendete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino. Come? Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Est mal here. E voi avete compreso tutto? Very good. Bene. Vous avez compris? Très bien. E vous avez compris aussi, madame? Capito, comunque. Va bene. Ob Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

morta. Ma poi aprì la coppola, era una bambina là dentro, granicchiata sul fianco.

casa. Oh, se semplicemente se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa per il rosso. Quattro anni dopo morì il burre. Proietti

0: Aspetta, faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
1: Ho paura.
0: Non ho paura, sono solo stanco.